La 1:49, it's 1:49, se ne continua a vita chissà capire. La 1:50 se acaba de mover, viene Jimmy Buffett, Margaritaville.